0: dottores franeri,
1: moia, moia, moia, tocco pane.
0: Eh sì, sì, sì, sì, caro, caro,
1: tasina, tasina, tasina.